cristallo del veleno dell'uomo prevista all'associo della mattina. Il veleno disfrutterà di una collega cocchina sugli occhiali alla terminale di Alcudia. Protocolo d'entrega del capitán Francisco Álvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros.